cambiano, mi viene un po' di coraggio, se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio, 2013 un nuovo solstizio, se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stesso.

antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di.